Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: intenso c'è l'Icnusa. Questa perla sarda vi conquista subito con la sua anima fiera, il colore dorato e quel retrogusto piacevolmente amarognolo che sa di vacanza. Un'eccellenza nella confezione da tre bottiglie che oggi costa solo 2,49 euro. Due anime diverse ma entrambe perfette per svoltare la serata. Se non sapete scegliere, portatela a casa entrambe adesso con lo speciale a tutta birra. Acquistando 10 euro in birre del nostro assortimento riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Pennycard. Intanto alziamo il volume sulla prossima traccia.
1: Penny ti porta l'estate.

gastronomia servita e punto caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Safe con Brash, parlar d'amore. Ancora buongiorno dalla vostra Marta Amato alle 8 e 16 minuti. Eccoci qui tra una canzone e l'altra a parlare di quelle piccole tentazioni che svoltano la giornata.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Avete presente le scamorzine? Sono chicche di pura bontà, perfette da tenere sempre in frigo. In cucina sono magiche, buttatele in padella con i pomodorini per una pasta filante, oppure infilatele negli spiedini per un aperitivo al volo. Provatele anche al forno, avvolte nel prosciutto, creano un cuore fuso pazzesco. Oltre a essere golose, fanno anche bene alla salute. Sono una miniera di calcio per le ossa e offrono proteine di altissima qualità. Adesso, fra le offerte shock, le scamorzine Valbontà sono scontate del 16% e vengono solo 1,99 euro.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Ben ritrovati in diretta, stamattina vi porto fra i banchi frutta e verdura di Penny perché ci sono due freschissimi alleati della nostra salute a prezzi davvero imbattibili.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Partiamo dal melone gialletto, è un concentrato di acqua, vitamine e potassio ideale per idratarsi e fare il pieno di energia in queste giornate calde. Potete portarlo a casa a soli 79 centesimi, un vero regalo. E per un pranzo leggero e super estivo non dimenticate il pomodoro grappolo, è ricchissimo di licopene, un potente antiossidante che fa benissimo alla pelle e al cuore. Anche qui il prezzo è da urlo, lo trovate a soli 1,29 euro. Da Penny, salute e risparmio vanno a braccetto.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ben Giaffede con Anna Risa, tutto per una ragione su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta, ancora buon venerdì d'agosto dalla vostra Marta Amato. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato lo scorso 19 agosto di ogni anno la giornata umanitaria mondiale. Per rendere omaggio agli operatori, la più grande rete umanitaria al mondo, la Croce Rossa, di cui parliamo nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose e non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
4: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
5: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
6: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
5: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
6: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane. E ahimè, il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends su Penny FM, rieccoci insieme ancora. Buongiorno dalla vostra Marta Amato in questo venerdì d'agosto. Mettetevi comodi, adesso parliamo del tartufo gelato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Chissà se sapete che il mitico tartufo gelato al cacao è nato negli anni 50 a Pizzo Calabro per rimediare alla mancanza di stampi durante un matrimonio reale. Una genialità assoluta. Oggi quella stessa leggenda fredda e cremosa vi aspetta qui, a marchio La Buona Pasticceria, scontata del 40% a solo un euro. Ma le sorprese non finiscono, perché se cercate una pausa salata e nutriente, abbiamo pronto per voi il nostro tramezzino al tonno Gli Allegri Sapori. Il tonno è un alleato formidabile per la salute, essendo ricchissimo di proteine nobili e di preziosi omega 3 che proteggono il cuore e fortificano la mente. Un mix perfetto di leggerezza e gusto, scontato del 28%, sempre a solo un euro. Venite a fare il pieno di bontà, vi aspettiamo!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Enrique Iglesias con Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? Eccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo venerdì 21 agosto. Oggi tante iniziative da Penny, oltre a spendi e riprendi scuola, anche l'iniziativa a tutta birra. Acquistando 10 euro di birre riceverete un buono sconto da 5 euro. Iniziamo un'altra ora insieme, ma rimanete con noi perché fra poco ascolteremo il podcast in collaborazione con Acqua Farri. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Status Quo, Whatever You Want.
1: Penny FM, i Gold di Penny FM. Whatever.

0: Status quo, whatever you want su Penny FM. Quante volte vi capita di lottare con le macchie più ostinate sui vostri vestiti preferiti? Per fortuna c'è il detersivo per lavatrice Dash.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un vero supereroe del pulito che garantisce un'igiene profonda e colori brillanti già a basse temperature. Da oggi potete fare scorta di freschezza spendendo pochissimo. Dash è in offerta nella confezione da 2 per 23 lavaggi a soli 9,90 euro. E visto che siamo in tema di grandi alleati per la casa, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire la praticità imbattibile delle nostre salviette asciugatutto. Sono super assorbenti, resistenti e perfette per rimediare al volo a ogni piccolo pasticcio quotidiano in cucina o sui mobili. Portate a casa tutta questa comodità a un prezzo davvero mini, solo 1,39 euro per 4 rotoli. Passate a trovarci nei nostri punti vendita, vi aspettiamo.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sapore della mia vita. Meraviglioso.
1: L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM. Buongiorno e ben svegliati dalla vostra Marta Amato, sempre onorata di essere con voi al microfono di Penny FM per tenervi compagnia durante i vostri acquisti. È il momento di ascoltare il podcast di ieri in collaborazione con Acqua Fan Riccione. Come sempre, da 4 anni all'interno del parco vi potete rilassare nell'oasi Penny con ombrelloni e lettini brandizzati. Aspettando il collegamento di oggi pomeriggio, sentiamo quale tema ha trattato il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, con Frankie DJ.
1: L'estate di Penny, all'Acqua Fan di Riccione.
2: Abbiamo collegato Giovanni da Vienna, che ci vuole chiedere qualcosa. Andiamo a capire che cosa. Ciao Gio.
3: Ciao Frankie, ciao a tutti gli amici dell'Acqua Fan. Ovviamente fantastico essere insieme. Ecco, noi siamo qua per la nostra consueta domanda Penny, ed è interessante perché questa mattina, sai, quando ti svegli la mattina con una canzone in testa, qualcosa che ti frulla in testa, ecco a me stamattina è venuto in mente la canzone di Jovanotti, L'estate addosso, perché nella canzone dice una cosa bellissima, anzi la canto: l'estate della libertà,
2: tu vuoi fare canticchiare la gente con la canzone che hanno addosso nella testa in queste giornate.
3: Esatto,
2: nel cuore di agosto.
3: L'idea è quella, la vostra canzone dell'estate qual è?
2: Qual è? Sentiamo questo ragazzo che se ha una canzone dell'estate, se c'è la canticchia. Puoi anche non usare le parole e canticchiare.
4: Ma neanche. Intanto ti posso chiedere il nome, però.
5: Davide.
4: Ok, Davide. Tu dici che non ascolti musica?
5: Poca?
4: Ma perché non ti piace?
5: Non sono uno che ascolta molta musica, insomma.
2: Non ama la musica, lui sta in silenzio, anzi, tu gli stanno anche un po' sulle balle di fanno tutto sto casino.
5: Ascolto più musica, insomma, datata.
2: Beh, va bene anche quella datata.
5: AC/DC.
2: Roba forte.
4: Allora, dimmi qual è un pezzo che ti piace di musica datata.
2: Degli AC/DC.
5: Thunderbolt.
2: Vabbè, quello. Sai che è stato per una stagione una parte della sigla del nostro momento della maxi onda, perché c'era il Black Hole che era molto AC/DC, molto Thunderbolt. Allora, intanto abbiamo una giovane ragazza che invece una canzone ce l'ha, qual è? È una ragazza che, come Portobello, c'era un programma una volta in TV, quando ero molto piccolo, che praticamente c'era un pappagallo che non parlava e lo scopo dell'ospite era farlo parlare. Come si chiama la canzone che ti piace?
6: Hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, pensavo hanno ucciso il DJ Panda, no? Come fa questa canzone?
6: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi c'è stato non si sa, forse quelli della mano, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarba, qualche industria di caffè.
2: Abbiamo la cantante!
3: Fantastico!
2: brava! Come hai conosciuto gli 883? Eri l'anno scorso qua quando è arrivato a sorpresa Max Pezzali?
6: No, li ho conosciuti grazie al mio compagno di classe.
2: E lui, cioè, più grande, quindi li conosceva. Quanti anni aveva lui?
6: Come me.
2: Vabbè, allora, cioè, un po' complicato. Forse lui li aveva conosciuti dalla mamma, dal papà, dalla sorella maggiore.
6: Dalla mamma,
2: è sempre la mamma che porta queste cose. Andiamo a sentire, se per caso, i ragazzi di San Marino, che peraltro sono protagonisti anche di questa giornata, hanno in mente, sì, dall'altra parte, guarda, hanno in mente una canzone che può fare estate. C'è un ragazzo che è una sorta di animatore, cioè è un animatore che è una sorta di backup. Nel caso abbiamo problemi oggi, ho detto vado io. Tanto ti presentiamo.
7: San Marino, io sono italiano.
2: Dici il tuo nome.
8: Luca.
2: Luca, una canzone che c'hai in testa, dai.
8: Fred De Palma.
2: Bella, dai, sì, la testa gira. È una delle canzoni dell'Acqua Dance di Acqua Fan, quindi la balliamo 2 volte al giorno. All'inizio dicevamo, che figata sto pezzo, come sta d'estate. Poi diciamo che dopo il quinto giorno abbiamo iniziato a dire, è bello, però...
4: Però...
2: Dopo 2 mesi, se becchi Fred De Palma, vieni un po'. No, è un pezzo che fa molto estate, hai ragione. Poi ha questa cassa che è un po' tutta da ballare. Lo conosci Fred De Palma, Joe?
3: Beh, noi lavoriamo in radio, noi conosciamo tutti, anche personalmente alcuni, quindi insomma è una cosa molto bella. Bello sentire che c'era una DJ, che c'è una DJ con voi stasera, quindi siamo proprio sul tema dell'estate più bello. La musica coinvolge tutti, noi coinvolgiamo anche i nostri clienti, perché dentro i Penny potete richiederci la vostra musica preferita, la musica che vi ha tenuto compagnia quest'estate. è semplicissimo, do un numero, il 345-4530-423, 345-4530-423, chiamate e noi vi mettiamo la musica che vi piace.
2: Questo è pazzesco, perché i pezzi sono forti, hanno una radio vera che praticamente uno chiama e mentre sta facendo la spesa gli mettono sulla canzone. Adesso guarda, ti tempesto di chiamate, oh, ragazzi, dovete mandare tutti un messaggio, lo dobbiamo fare andare in tilt, Joe. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo, perché oggi qua da fare c'è un pacco di roba,
3: immagino,
2: non so come faremo a far star tutto dentro la giornata.
3: Io vi saluto, visto che è la penultima puntata, domani vi lascio nelle braccia della nostra cara Marta, che è stata ieri con voi, quindi vi abbraccio ancora. Quindi, come detto, questo è uno dei piaceri che Penny ha avuto durante tutta questa stagione estiva, quindi venite a trovarci anche all'interno dei Penny per rivivere un po' questa atmosfera e questo piccolo regalo che Penny fa a tutti i clienti di tutta l'Italia, di poter richiedere la propria canzone preferita. Penny FM è con voi e lo sarà anche la prossima estate. Ciao!
2: Grande Joe, è stato un vero piacere, non sapevo che non ci saresti stato domani, allora veramente ti do un grosso abbraccio e grazie per la bella stagione che abbiamo passato insieme, la bella collaborazione e anche la tua partecipazione al primo Penny Day. Ci siamo divertiti parecchio, no?
3: Tantissimo, live. Tantissimo, fantastico, anche perché, come sai, io ti seguo sempre sul palco, faccio un po' il folletto, quindi è una cosa molto bella,
2: lo so.
3: mi fa star bene, quindi voi fate stare bene l'Italia e quindi stiamo bene anche noi.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme, ancora buongiorno dalla vostra Marta Amato, con voi in diretta in questo venerdì d'agosto su Penny FM. Torniamo a parlare di calcio, giocato con tutti i colpi di scena del campionato. L'attesa è finita per il grande ritorno in panchina di Roberto Mancini. Preparatevi, perché l'analisi tattica e le emozioni del campo ripartono adesso. Mettetevi comodi, lo show del pallone sta per cominciare. Ne parliamo su Golosi di Sport, rubrica di Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
4: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
2: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ammettiamolo, non c'è niente di meglio del profumo di una grigliata all'aperto in ottima compagnia. Per rendere il vostro barbecue perfetto, oggi vi consiglio di fare il pieno di colori e salute. Arrostite sulla griglia i nostri peperoni a solo 1,79 euro. Sono ricchissimi di vitamina C e antiossidanti, perfetti per fare il pieno di energia e fortificare il sistema immunitario. E non dimenticate le zucchine a un prezzo leggerissimo di soli 1,49 euro. Oltre a essere super sfiziose, sono altamente digeribili e ricche di acqua per idratarsi nelle giornate calde davanti alla griglia. Insomma, un mix perfetto di gusto, benessere e risparmio per far felici tutti i vostri ospiti. Correte a fare scorta, accendete i carboni e godetevi questa giornata spettacolare.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato sempre con voi per darvi il buongiorno e augurarvi buoni acquisti. Avete già pensato a cosa mettere in tavola stasera? Ci pensa Penny a svoltare la vostra cena con due offerte imperdibili. Con Penny Card questa settimana ci sono i bocconcini di polpo a soli 2,99 euro, tenerissimi, già pronti da scottare in padella o da tuffare in una fresca insalata di mare che sa ancora di vacanza. E per completare il piatto in modo impeccabile dovete assolutamente provare il mix cremoso a marchio Sapor di Cascina, una vera delizia vellutata e avvolgente che trovate all'incredibile prezzo di 59 centesimi, e la base perfetta da spalmare sui crostini o per mantecare i vostri premi piatti preferiti, dando quel tocco di averi chef senza fatica. Correte a fare scorta nel vostro Penny di fiducia, amici, noi vi aspettiamo qui con i carrelli pronti.
0: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Eros Ramazzotti, Alicia Keys, l'Aurora su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Eccoci qui, amici di Penny FM. Con questo caldo state cercando tutti un po' di tregua, lo so. La soluzione ce l'abbiamo sotto gli occhi ed è tutta verde. Le piante sono le nostre migliori alleate per rinfrescare la casa e purificare l'aria che respiriamo. Pensate alla splendida margherita che porta subito allegria e una ventata di freschezza sul balcone. Da Penny viene solo 5,99 euro. Oppure pensate alla super resistente Sansevieria, una vera bomba per ripulire l'aria della camera da letto. Sarà vostra a soli 3,49 euro. Più natura sul carrello e meno afa per tutti.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Iso She Loveless, Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Prima di salutarci vi ricordo che da Penny vi aspettano tante iniziative, fra cui Spendi e Riprendi Scuola. Acquistando 15 euro di articoli scuola con Penny Card riceverete un buono da 10 euro da usare sulla prossima spesa. Grazie per essere stati in mia compagnia. Ci salutiamo con Groove Connection, Sitting in the Summer Sun, canzone perfetta per celebrare questa meravigliosa estate 2026, ricca di sorprese ed emozioni. Buon venerdì da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Freschezza, qualità e risparmio.
3: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
2: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: e che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
3: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ai suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di darglielo.
1: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale voglia di griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro, e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Bene insieme, mix. Bene insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri

0: clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
1: Penny e Fer lo ha chiesto a voi.
0: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
2: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
0: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
2: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
0: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito. È indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 euro al chilo.
3: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduelle in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny, la spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e Riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. E il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore, che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Penny Card.
0: Da Penny la spesa vale.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1 euro e 29 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale val bontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%. Indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
0: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
0: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
0: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
0: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere, per stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
0: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima, e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
0: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais, pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
0: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
0: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
0: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
0: Ciao.
2: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate. Ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny. 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny, con lo speciale Cura Casa, asciugatutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro, e poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico o salvacolore, e poi l'offerta, attenzione, proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salvacolore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

l'estate dipende all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea: aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo storie e curiosità dei primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM uno dei più importanti innovatori italiani, Lucio Battisti.
2: Non sarà
1: Lucio Battisti nasce a Poggio Bustone, provincia di Rieti, il 5 marzo 1943. Ascolta rock and roll, rhythm blues e inizia scrivendo per altri artisti. Parte come musicista, ma a metà anni 60 nasce il sodalizio con Mogol. In questa intervista del 76 a Radio Monte Carlo, a Battisti viene chiesto se nei testi subisse passivamente le scelte del famoso paroliere.
3: Passivamente no. Prima di scrivere si parla, si sta insieme così e sì, magari si scopre che ci sono degli argomenti di cui ci interessa parlare o delle scoperte, perché l'uomo scopre sempre, secondo me, delle cose nuove, e da questa identità di vedute che poi nasce però poeticamente ed è opera esclusivamente di Giulio, il testo insomma.
2: Il buio ci trovò vicini.
1: Nel marzo 69 esce Lucio Battisti, il suo primo album. Sul lato A troviamo Un'avventura, 29 settembre, La mia canzone per Maria, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto, Uno in più e Non è Francesca. Un'avventura, Battisti la portò un mese prima a Sanremo in coppia con una leggenda del soul americano, Wilson Pickett.
2: E così tu sarai.
1: Sul lato B altre sei tracce, Balla Linda, Per una lira, Prigioniero del mondo, Io vivrò senza te, Nel cuore e nell'anima e Il vento. In questo primo album Lucio Battisti si riappropria di brani che aveva scritto per altri come l'Equipe 84, questa volta con la sua voce. Sta avvenendo il passaggio da musicista a cantante. Si tratta del terzo album più venduto del 69. Ma com'era la copertina? La prima stampa originale era fatta di cartoncino e apribile, con diverse foto dell'artista, il color crema a dominare e la scritta Lucio Battisti in rosso. Al prossimo vinile!
2: Innamorato!

0: I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: Noi siamo bravi a complicarci la vita.

0: solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Penny Card è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Penny Card i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Wellness, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Wellness trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella, che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso Venere, ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso Venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais Bonduelle, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais Bonduelle viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro questa goccia che mi è caduta.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
3: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
2: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
3: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
2: Infatti anche questo è un buon consiglio.
3: Delle belle camminate che aiutano.
2: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
3: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
2: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
3: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
2: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
3: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
2: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
3: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
2: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
3: Sì.
2: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
3: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Bene. Ciao a tutti.
2: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
3: Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate dipende all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la Puccia Salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della Puccia infornando palline di pasta di pane. La Puccia Salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità Cuor di Terra, in una confezione da due pezzi, Puccia Salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il Banco Frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da due veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da due flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta Compendi.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i panni d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti, scontati 1,79 euro e anche le zucchine, in offerta 1,49 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo a rinfrescarci sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, chiamata anche il Giardino sul Lago per i suoi parchi botanici.
0: Il nostro weekend.
1: A Verbania si arriva con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano Malpensa. Sul lungo lago si trova il bistro Locanda 81. Unisce la semplicità della materia prima a una vista panoramica spettacolare. Per soggiornare, l'Hotel Pallanza gode di una magnifica vista sulle isole Borromee.
0: Cosa vedere?
1: I giardini botanici di Villa Taranto, con migliaia di specie di piante esotiche rare da tutto il mondo, con spettacolari fioriture stagionali. Villa San Remigio, circondata da un parco monumentale che rappresenta una perfetta sintesi fra giardino all'italiana, all'inglese e barocco, offrendo scorci panoramici sul lago. Il Museo del Paesaggio custodisce un'importante collezione di opere d'arte che raccontano l'evoluzione del paesaggio lacustre.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La pasta valzer, la ricetta ce la svela la gastronoma di Penny, Barbara Negri.
2: Buongiorno a tutti, ecco una ricetta tipica delle nostre valli, la pasta valzer. Nelle nostre montagne si usa tantissimo, si fa cuocere della pasta corta con delle piccole cipolle dorate e patatine novelle. A parte faremo un pesto con cipolla, olio extravergine d'oliva e lardo tagliato a dadini. Finita la cottura scoleremo la pasta, la metteremo a rosolare nel pesto precedentemente preparato e alla fine mantechiamo il tutto con un'ottima toma di crodo che ovviamente troverete in tutti i nostri Penny.
1: E la toma di crodo vi aspetta al Penny di Verbania in via Maurizio Müller 53. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro del

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amo Natura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduel, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduel, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao! No alarm, no warnings, everything's okay.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maiselweiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo. Perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo, prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: i prezzi shock di Penny.
1: E vai, ci siamo con le offerte shock di Penny, soprattutto d'estate, di ritorno dalla spiaggia. Qual è una delle prime cose che vogliamo fare? Una bella doccia fresca. E allora vai di bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Tra le varie fragranze anche quella con olio di argan. Tanti benefici per la nostra pelle. Beh, intanto un'azione emolliente. L'olio di argan lascia la pelle più liscia e vellutata e poi un supporto alla pelle, alla barriera cutanea. Contribuisce a mantenerla protetta e meno soggetta alla secchezza. Voilà, così avremo una pelle bellissima da sfoggiare durante quest'estate 2026. Da Penny, offerte shock, bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Ogni bottiglia da 650 ml è in sconto, ben del 24%, 1,89 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: l'unica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Benvenuti da Penny e buona estate. Ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny con lo speciale Cura Casa, asciugatutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro. Poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico salvacolore. E poi l'offerta, attenzione, è proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salvacolore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spegni e riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. È il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Pennycard e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Pennycard.
0: Da Penny la spesa vale.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni. Arrostiti lentamente sulla brace diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo 1,79 euro. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo 1,49 euro.
0: Gli speciali

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro

0: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
2: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: yogurt che trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: L'estate dipende all'Acqua Fan di Riccione.
1: Ehi, Frankie! Ehi, Pando! Mi ha suonato il telefono, mi è arrivata una telefonata dall'Austria, incredibile.
2: No, incredibile, ma chi ci potrà mai chiamare? Noi in Austria non conosciamo nessuno.
1: Ma sei sicuro? Guarda che...
2: No, aspetta, fammi pensare, Austria, Austria.
3: Pensa.
2: C'è una ragazza bionda, bionda, con gli occhi chiari, che dovrebbe essere da quelle parti? Marta!
4: Ciao Frankie, ciao Pando, Silvia, rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per l'ultimo collegamento di questa estate con tre compagni di viaggio che ho riabbracciato ad Acquafan proprio pochi giorni fa per celebrare il secondo Penny Day della stagione, onorata anche questa volta. Allora, l'ultimo collegamento combacia proprio con la giornata della camicia hawaiana e adesso vi svelo alcune curiosità. Siete pronti?
2: Allora, innanzitutto ti vogliamo dire che noi abbiamo un esperto di camicia hawaiana, è un campione del mondo, è stato pluripremiato. Si tratta del DJ.
1: Sì, in realtà ho notato tante camicie, quest'anno ne ho indossate anche diverse, alcune erano molto fresh vibes.
2: Sì, raccontaci.
1: Ho notato che quest'anno il trend è la camicia non solo hawaiana, ma la camicia in generale aperta con sotto la canottiera bianca.
3: È vero, è vero, molto italiano style con il crocifisso d'oro che ti penzola dal petto.
2: Vediamo cosa ci racconta Marta.
4: La scelta di questa data non è casuale, perché il 21 agosto del 1959 è il giorno esatto in cui le Hawaii sono diventate ufficialmente il 50° stato degli Stati Uniti d'America. Questo ha poi dato origine al concetto globale di Casual Friday negli uffici di tutto il mondo, consentendo di poter indossare questa camicia proprio di venerdì a ridosso del weekend. Come si festeggia questa giornata? Beh, le persone sono invitate a indossare la propria camicia Aloha preferita con stampe floreali, tropicali, per portare un po' di spensieratezza sul posto di lavoro, a scuola o anche in famiglia. Allora dimmi, Frankie, c'è qualcuno che la sta indossando? Lo sappiamo già perché mi hai già detto che qualcuno ama questo stile hawaiano, ma vorrei sapere, fra l'altro, dagli ospiti quando la indossano e che ricordi hanno legati a questa camicia che solo a guardarla, beh, mette già il buon umore.
2: Allora, facciamo due prospettive: l'uomo che la indossa e la donna che vede l'uomo che lo indossa. L'uomo che la indossa potrebbe essere Willy. Willy, tu hai una camicia hawaiana? E quando la metti? Cioè, qual è l'occasione, come la porti? Cioè, ti senti un po' Magnum P.I. quando la indossi? Sai che è Magnum P.I.?
5: Quasi, però mi piace quando il completo è completo.
2: Completo è completo, quindi la camicia va abbinata anche al pantaloncino, perché c'è anche questo che si fa ora.
5: Sì, chiaro.
2: Quindi pantaloncino hawaiano, camicia hawaiana, scarpetta.
5: E zapatos.
2: Ah, è zapatos. Allora, chiediamo a questa ragazza, che mi sembra una che di uomini se ne intenda, se un uomo con la camicia hawaiana è bello oppure lo preferisci in altra forma. Stiamo parlando,
3: esatto,
2: ovviamente di estate, eh?
3: Innanzitutto chiediamo prima il nome.
6: Sara.
3: Sara, quindi rispondiamo a questa domanda.
6: Dipende dal contesto, comunque, dalla serata.
2: Secondo me lei è una che fa non me ne frega niente della camicia, basta che sia buono sotto. Cioè, questo mi sembrava di leggere tra le righe questo messaggio. Cioè, nel senso, qual è la serata giusta per la camicia hawaiana?
6: Una serata in spiaggia con gli amici.
2: Ci può stare, no?
6: Dai.
2: È bella, cioè con canotta sotto? Perché
6: spero,
2: Pando,
6: di no.
2: Spero di no, Pando, hai capito? Spero di no, butta via tutte,
1: sì,
2: le canotte.
1: No,
2: che...
1: Sono d'accordo, è una cosa un po' che mi ha fatto però riflettere.
3: Sì,
1: il ventaglio per le ragazze.
2: Aspetta, perché la sua amica la pensa diversamente.
3: Esatto.
2: Vuole la canotta e vuole la camicia, no? Come ti chiami tu invece?
6: Beatrice,
2: come deve essere sta
6: no,
2: cosa?
6: Senza canotta.
2: Un po' di pelo che esce, no? No. Rasiamo.
1: Niente pelo.
2: Esatto.
3: Quindi... Ma sai che io avrei un aneddoto,
2: sì,
3: personale della camicia hawaiana?
2: Sì.
3: Io ho conosciuto un mio amico, prima di conoscerlo in realtà, fisicamente, ero alla Montagnola a Bologna, in una delle bancarelle del mercato, sì, e a un certo punto io vedo questo ragazzo che prende la camicia, se la indossa, poi la tiene un po' lì, la riappoggia, io la prendo e la pago perché mi piaceva. Solo 3 mesi dopo, un ragazzo dove nella città dove abito mi arriva, mi chiama da dietro, mi fa: ma scusami, ma tu questa camicia dove l'hai presa? E gli ho detto: alla Montagnola, Bologna. Fa: ah, No, allora ho capito chi sei tu, perché io la stavo per pagare e abbiamo cominciato a discutere e adesso siamo amiconi.
5: Ma incredibile, ma
3: hai visto?
5: Sì, è incredibile.
2: Come piccolo il mondo, da Bologna alla Montagnola, che è un posto dove ci sono questi mercatini che vendono cose anche di seconda mano, ma è famosissimo, si comprano per esempio i famosi Levi's, i jeans, no, originali americani.
3: Sì, quello Pants,
2: con tutte le varie rotture, e tu l'hai ribeccato addirittura a casa tua. Insomma, è veramente una bella coincidenza. Quindi beh, vuol dire che ancora funzionano, Marta, le camicie hawaiane.
4: Vedo che funziona, tra l'altro vedo che anche si fanno begli incontri, come è successo a Silvia, quindi alla fine le camicie danno anche una spinta in più per le nuove conoscenze. Invece per quanto riguarda, diciamo, il cibo,
2: allora c'è un ragazzo che ha vissuto alle Hawaii e può parlarci di un tipo di cibo tipico di quella zona. Intanto, come ti chiami?
7: Vincenzo,
2: qual è questo classico cibo che mangiavi alle Hawaii tra un bagno e l'altro?
7: Le cozze con le vongole.
2: Davvero? Le cozze con le vongole? No, ma davvero? Le cozze con le vongole?
1: Davvero? Io ho mangiato un risotto alla marinara una volta alle Hawaii.
2: Ma è una succursale dell'Italia. Ma siamo sicuri, cozze e vongole come erano fatte?
7: Buone,
2: ragazzi, erano buone. Ma raccontaci questo aneddoto, Marta.
4: No, beh, secondo me se avete mangiato cozze e vongole era un ristorante italiano, quello secondo me è sicuro. Però se volete dei piatti tipici, allora potete assaggiare il loco moco, che è un piatto composto da riso bianco sormontato da un hamburger di manzo, uovo fritto e una salsa densa. Oppure lau lau, carne di maiale o pesce avvolti in foglie e cotti a vapore fino a diventare tenerissimi. Ce ne sono ancora due: salmone lomi lomi, un'insalata fredda di salmone a dadini, pomodori freschi e cipolle, e poi finiamo con il pollo huli huli, un pollo grigliato e glassato con una salsa dolce a base di ananas, salsa di soia e zenzero. Ragazzi, visto che oggi si celebra questa giornata, io vorrei salutarvi con il classico saluto hawaiano, ossia aloha. Lo conoscete?
2: Aloha, quanti telefilm degli anni 80 avevano questo saluto, perché avevano un'ambientazione da quelle parti, o finivano per fare una scena del film ambientata alle Hawaii, che è un po' come dire andiamo in Romagna quando abiti in Italia, no? Negli Stati Uniti andiamo a fare le vacanze alle Hawaii.
3: Alle Hawaii.
4: Bravo Franky.
2: Ho scoperto l'arcano. Il ragazzo è andato al bagno Hawaii a Valverde Cesenatico perché Alabama Beach, che è di fianco, suonava DJ Pando, quindi ecco perché ha mangiato queste cose. Abbiamo
3: questa connessione,
2: era più stretta la strada. Comunque vabbè, va bene, dai. Allora, come facciamo? Dobbiamo darci appuntamento tra un anno, Marta?
4: Sì, Franky, dobbiamo darci purtroppo appuntamento fra un anno, ma è per questo che io voglio salutarvi con aloha, perché questo saluto è traducibile come un ciao, ma nasconde un significato molto più profondo. Pronunciare aloha equivale a dire condivido con te il respiro della vita. Nella Hawaii non è quindi solo un saluto, ma un vero stile di vita basato su affetto reciproco, empatia e armonia con gli altri. Io posso dire di aver trovato tutto questo con voi, e so che mi sto dilungando, ma è l'ultimo collegamento, quindi avete un anno di tempo per riprendervi. Infatti, prima di salutarci, voglio spendere due paroline per tutti e tre. Pando, sei la prima voce che sento nelle predirette, colui che orchestra tutto e silenziosamente ci mette in contatto da Vienna fino a Riccione. Silvia, con te c'è stata la suspense per tutta l'estate, ci siamo conosciute attraverso i collegamenti, ascoltavamo solo la voce l'una dell'altra, ma finalmente ci siamo potute abbracciare durante il Penny Day qualche giorno fa. E dulcis in fundo, Franky, un collega col quale fin da subito, 4 anni fa, c'è stata connessione professionale, chimica radiofonica ed energia che ha dato magia ai nostri collegamenti. Tutto questo è il sodalizio fra Acquafan e Penny, e come canta Sal da Vinci, fra queste due realtà sarà per sempre sì.
2: Ma abbracciare, vero?
1: Tra l'altro un discorso che esce dal cuore, spontaneo e al tempo stesso molto articolato, quindi
2: Marta ha questa sensibilità per poter diciamo chiudere così la stagione. Ti vogliamo tanto bene, come ti dico sempre, riassumendo poi quello che è il mio pensare, te sei una di noi, ok? Ormai sei una qua della squadra 100%, anche se abiti lassù un po' lontanino, sei una di noi, come se fossi trovarsi quotidianamente a fare la giornata in acquafan. Ti vogliamo bene, quindi aloha, aloha.
7: Aloha, aloha, aloha.
1: Anche se devo dire che il loco moco come piatto hawaiano mi interessava molto, sembra quasi il titolo di una canzone un po' afro.
2: Continuiamo a imprimere via telefono. Marta, ti diamo tanti tanti baci e ci sentiamo presto.
7: Grazie Marta.
4: Grazie ragazzi, questo è solo un arrivederci. Sono stata super onorata di condurre il Penny Day e conterò i giorni che ci separano dalla prossima estate, perché per me estate è sinonimo di acquafan. Ciao.
0: L'estate di Penny all'acquafan di Riccione.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso Venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso Venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais Bonduelle, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais Bonduelle viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Nusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card. We'll be right back.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia, con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella, che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da penny 1,29 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny e Fen lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti, Wellness, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La vivo con i figli cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1 euro e 29 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%. Indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa.

Cassa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate, ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciuga tutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciuga tutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da Penny con lo speciale Cura Casa, asciuga tutto Penny, 4 rotoli, in questo caso in sconto 1,39 euro, poi occupiamoci anche del nostro bucato con il detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate nella versione classico salva colore, e poi l'offerta, attenzione, è proprio questa, cioè confezione da 2 flaconi per un totale di 23 lavaggi ciascuno, vuol dire un totale di 46 lavaggi con detersivo liquido lavatrice Dash, che trovate in versione classico e salva colore, doppio flacone in offerta in quantità limitata con lo speciale Cura Casa, 9,90 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e Riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. È il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Penny Card.
0: Da Penny la spesa va

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

At least we let the fire burn.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora, Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco e quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

pazienza di aspettare che si avveri un desiderio. Ti senti un pesce che vorrebbe il mare, nuoto in un acquario. Tu fai progetti troppo grandi in uno spazio troppo piccolo. Ma quanta pioggia bevi insieme prima di sembrare